l'orizzonte c'è e si sfora la cielo hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco di memorie che essa sviro adesso si stinta porta poco anta o stai culo mi sen censuro e ferma so culo in che ne va spri e da vagino inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione in exigias rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà smiracolo e già feio

profumo al mio vivo che gestena. Mentre blocco da desiro, de la spango i viro crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno trapidita su una tenda, che è sta sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.

0: giù alla mancio del Siens. Dopo un benu, dai lì giù alla mancio del Siens. Mojo sezzo kai musico.
1: Mosaico.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa con

donne dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mira sesti di più spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi farà smiracolo, che al fegno è.

Cavaliro en batalo mine conas mal curagio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono. Ciao,

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i sei mi farà smiraglio. Già fai